0: amore sospesente,
1: paridere medio.
0: Amore sospesente,
1: paridere medio.
0: Abuso proprio tenio,
1: fin usinefabili, spesa c'è.

0: L'arca da parola ognor.
1: Compagni, avanza giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propinque ville.

notturna, ne pugnati capi di pellilla, ove spento fame te dissi, a darci se fortuna, non m'assi.

0: arrestamento, dimmi se guio.
1: Risponda il foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse Castellor, me detto per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: qual suono o c'hai la fucina e guida annuncia
1: apriate giunga l'altare
0: si rapisca
1: un paga
0: pace

non può e men dia sopra più che a me era più che a me non no, non può e men dia sopra più che a me era più che a me non no, non può e men dia sopra più che a me era più che a me non no, non può

abbraccia il mio rival. Questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue.

0: a presso il corpo s'affiorava una zingara. Sorpresa del nostro sporatore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina da trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista laggiù
0: uno della scorta il cordoniere, ma prese il detento. Eccola!

le belliche opere nell'assenza mia breve a te commetto che nulla manchi.